Trio Lorenc v sestavi violinist Tomaž Lorenc, violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc je tako lepo ustvaril trio Quasi una baleta opus 27 Viteslava Novaka. Zdaj pa suita v G-duru Herolda Truscotta, oznake stavkov v tempu koračnice moderato, fugeta andante, molto andante calmo quasi sarabanda ter finale allegro molto un poco più mosso doppio movimento. Irski nacionalni simfonični orkester bo vodil Gary Brain.

Oh, fra questa contadina, cameriera cittadina, van contessa baronessa, marchesana e principessa, van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

mille tre, mille tre, mille tre. Offran queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vantoni.